0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. Pessimista, perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole dire ancora davanti ci vuole un tipo ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
2: Au clair de la lune.
3: Ah oui, mon ami Pierrot.
2: Prête-moi la lune.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio così che può da sperare. What?

0: vista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare. What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: che fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre peggio, sì che può rappelare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.